0: t'amo, Maya.
1: VFM, mai sperto di sì.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.